0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Sono le 2:57 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 4 e 39 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 20:00

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6:20.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi allora.

0: venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita, è giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro. Una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone. Oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

partito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo, lì dove la luce

Era oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così ma

0: Radiostazione Folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 7:12.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

ricercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E lì ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera, chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Biancheri ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale Italiana, conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

resto con da niente. Dille al tuo compagno che ci ho visti stanotte, se vuole può venire qui a riempirmi di botte, però sono

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: radiodiffusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 52 minuti.
3: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale italiana. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e via 1 Variante verso nord. In A11 permangono rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole. Arriviamo alla Fiepilì, dove troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Verso Pisa, stessa situazione tra Cascina e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze, in uscita a Pisa Nord-Est, S16 Firenze-Livorno. Siamo al trasporto pubblico locale, sono aperte da quest'oggi le domande per la richiesta di bonus back TPL studenti della città metropolitana di Firenze, il rimborso fino al 60% sugli abbonamenti per studenti e studentesse della città metropolitana fiorentina, sono esclusi i residenti del comune di Firenze. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Radio

0: speaker slot machine.
1: Altro giro, altra corsa. La speaker slot machine questa volta ha selezionato il mio nome. Io sono Alberto Serpi ed in questo appuntamento voglio parlarvi di musica. Nell'estate del 1986, ovvero 40 anni fa, veniva pubblicato Easy Lady, il singolo che avrebbe lanciato la carriera internazionale di Vanna Spagna e segnato la storia dell'Italo Disco. Scritto dalla stessa Spagna insieme al fratello Teo e al produttore Larry Pignagnoli, il brano nacque quasi come una scommessa, con una prima tiratura di appena 500 copie destinate al mercato francese. Il successo fu però travolgente, oltre 2 milioni di copie vendute in Europa, 9 settimane al numero 1 in Italia e vendite superiori persino a quelle di Madonna in quel periodo. Spagna partecipa al Festival Bar di quell'anno, dove vince il disco verde, ma non il premio principale. Dietro il ritmo inarrestabile si nasconde anche un messaggio importante, quello di una donna forte e indipendente che rivendica la propria libertà e rifiuta gli stereotipi. Un vero classico della dance anni 80, ancora oggi molto amato. E con questo è tutto, vi lascio con la musica di RDF Web Radio e vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

Buona mattina da parte di Paolo e buon ascolto qui su RDS. Questa volta gira e rigira la ruota della speaker slot machine si è fermata sul mio nome. In questo appuntamento vi voglio parlare di un elettrodomestico che negli ultimi anni ha fatto la sua prepotenza

0: produzione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini. I vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerai solo un buffone.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Grazie a Speaker Slot Machine siamo di nuovo insieme. Buongiorno da parte di Mario. Bene, e questa mattina voglio parlarvi dell'abito più costoso al mondo. È l'abito usignolo di Kuala Lumpur, stimato intorno ai 30 milioni di dollari. Guardiamo insieme i dettagli di questo capo. L'ideazione è stato creato dal designer malese Faisal Abdullah. È stato svelato nel 2009 durante la Stilo Fashion Week di Malaysia. I materiali è composto da una lussuosa seta e taffeta color cremisì. Ma non finisce qui. Ha delle decorazioni, quindi impreziosito da ben 750 diamanti, tra cui un diamante a taglio a pera da 70 carati posizionato al centro di un corsetto tempestato di pietre preziose, oltre ad un lungo strascico decorato. Bene, è tutto per questo breve appuntamento con Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti e buon ascolto su RDF Web.

Buongiorno e grazie a Speaker Slot Machine per avermi scelto in questa edizione. Bene, io voglio subito parlarvi di quelli che sono i tre album più venduti nella storia della musica mondiale, ovvero Thriller di Michael Jackson, Back in Black degli AC/DC e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che poi resta a pari merito con le stime per la raccolta dei Greatest Hits degli Eagles dal 71 al 75. Allora, dicevamo, in prima posizione c'è Thriller di Michael Jackson, un album uscito nel 1982 che ha venduto oltre 70 milioni stimate di copie e addirittura sembra che stia arrivando a 110 milioni. È il capolavoro pop che include brani iconici come Billie Jean e Beat It. In seconda posizione Back in Black degli AC/DC, un album uscito nel 1982.

80 che ha venduto oltre 50 milioni di copie. È il celebre album hard rock della band australiana con il grande cantante Brian Johnson. Alla numero 3 c'è The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, uscito nel 1973. Ha venduto intorno alle 45-50 milioni di copie appunto in tutto il mondo. È il leggendario concept album psichedelico dei Pink Floyd e la famosissima raccolta della band statunitense si contendono saldamente il terzo grado del podio globale. Ed è tutto per questo appuntamento con Speaker Slot Machine. Ci risentiamo prossimamente. Buona giornata a tutti quanti con la musica di RDF Web Radio.

Buongiorno e grazie a Speaker Slot Machine che mi ha scelto per darvi notizie curiose da tutto il mondo. Questa mattina io voglio parlarvi della canzone più lunga della storia e quella più corta in assoluto. Allora, la canzone più lunga è Organ Quadrato ASLP di John Cage, pensata per durare ben 639 anni, mentre la più corta è Surfer Day Napalm Death, della durata di appena 1316 secondi. Allora, il titolo appunto significa As Long As Quadrato Possibile, il più lentamente possibile. È in esecuzione dal 2003 in una chiesa a Hassenbrad in Germania e la fine è prevista per l'anno 2640. Se invece vogliamo considerare un brano registrato su un supporto discografico tradizionale in una sola traccia, il primato va a brani come Apparente Libertà dell'italiano Giancarlo Ferrari di 76 minuti o a lunghe suite rock come quelle citate tra i brani che durano più di 10 minuti. Allora, il più corto invece disco in assoluto fa parte dell'album Green Death The Metal Scrum. Il testo è composto da sole 4 parole: You suffer but why, soffri ma perché. Il pezzo dura solamente 1,67 secondi. Bene, è tutto per l'appuntamento con Chat Slot Machine. Grazie a tutti quanti e appuntamento alla prossima edizione.

0: biggest slot machines.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e ben ritrovati sulla Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. Avete mai provato quel senso di ansia e panico quando dimenticate lo smartphone a casa o quando la batteria scende sotto il 5%? In psicologia questo stato si chiama nomofobia.

0: Ma la vera notizia è la reazione che sta nascendo in risposta a questo stress. In tutto il mondo sta aumentando vertiginosamente la vendita dei cosiddetti dumb phone, i telefoni stupidi, quei vecchi telefoni a conchiglia con i tasti fisici che fanno solo chiamate e SMS, senza social network e senza notifiche continue. A guidare questa tendenza non sono i nostalgici della prima ora, ma i ragazzi della generazione Z. Molti ventenni scelgono di usare uno smartphone durante la settimana lavorativa, ma lo sostituiscono con un telefono base durante il weekend per fare così la detox digitale. I benefici riscontrati? Meno ansia, un sonno di qualità migliore e la riscoperta della capacità di concentrarsi su un libro o una conversazione senza essere interrotti ogni 3 minuti. Voi ce la fareste a passare un intero fine settimana senza notifiche? Ma non ce la farete sicuramente a rimanere incollati su Radio Diffusione Follonica e alla Speak Slot Machine. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele ha evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte e a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24

0: Buona mattina da Paolo e buon ascolto su RDF. A proposito, avete scaricato la nostra app ufficiale? No? Allora vi consiglio, anzi vi obbligo a farlo immediatamente. Su Apple Store per coloro che hanno iPhone e su Google Play per Android. Andate sulla casella di ricerca, scrivete Radio Diffusione Follonica e voilà! Il gioco è fatto e così potrete portarci ovunque voi andiate. Oggi in questo siparietto della Speaker Slot Machine parleremo di quell'insetto che riesce sempre a rovinare ogni nostra serata estiva, ovvero la zanzara. Ebbene, lo sapete che l'Islanda ne è totalmente priva? Nonostante ci siano tantissimi laghi e stagni perfetti per la riproduzione, le zanzare non riescono a sopravvivere a causa dei comuni e repentini cambi di temperatura dell'isola. Il clima islandese si scalda e si congela troppo velocemente, interrompendo così il ciclo biologico dell'insetto prima che possa nascere. E allora per tipi come me e per tutti coloro che sono sempre attaccati da questo maledetto insetto, trasferiamoci in Islanda. Volete mettere la gioia di dormire d'estate con la finestra aperta al zero ronzii nelle orecchie? Che bellezza! Di nuovo ciao da Paolo e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 10 e 25 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!
2: Speaker Slot Machine.
3: La slot ha di nuovo selezionato me in questa bella mattina. Buongiorno da Gino. Adesso parliamo di gatti. Siete amanti di questi animali? Sì, sono veramente animali affascinanti, con comportamenti e caratteristiche fisiche davvero uniche. Per esempio, ossa e flessibilità. Sapete che i gatti non hanno le clavicole collegate ad altre ossa, ma immerse nei muscoli. Questo permette loro di far passare il corpo attraverso qualsiasi apertura in cui riescono a infilare la testa. Le fusa curative? Le fusa dei gatti oscillano a una frequenza compresa tra 20 e 140 Hz. Questo intervallo di vibrazioni promuove la riparazione dei tessuti, la guarigione delle ossa e la riduzione del dolore e dello stress. Il tempo a mia disposizione è scaduto. Adesso tanta buona musica su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Ciao a tutti da Stefano Donnini e bentornati alla Speaker Slot Machine. Oggi ci tuffiamo nel mondo dei supereroi perché sul grande schermo è tornato l'arrampicanavigli più famoso di sempre. Parliamo di Spider-Man, Brand New Day, il capitolo che ha appena infranto ogni record di incassi al botteghino globale. Dove avevamo lasciato il nostro amichevole uomo ragno di quartiere? Dopo il finale shock di No Way Home, il mondo intero ha dimenticato l'identità di Peter Parker. In questo nuovo film ritroviamo un Peter più adulto, interpretato ancora una volta da Tom Holland, che vive in completa solitudine in un piccolo appartamento di New York. Nessuno dispositivo high-tech targato Stark, nessuna scorciatoia, solo un ragazzo con un costume cucito a mano che poduglia le strade in notte solitaria. Ma a rendere questo film unico è il cambio totale di registro. La regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton, che ha trasformato le avventure dell'eroe in un thriller urbano molto più cupo, dinamico e maturo. Peter non deve vedersela solo con minacce criminali e oscure mutazioni, ma anche a fare conti con la propria salute mentale e il peso della solitudine. Tra i colpi di scena più apprezzati del pubblico c'è l'inaspettata alleanza sul campo con altri volti celebri dell'universo Marvel, creando un contrasto pazzesco tra l'ironia e la durezza delle strade di New York. I critici e i fan lo stanno già definendo uno dei migliori cinecomic del decennio, capace di unire l'azione spettacolare a una profondità umana. Se non l'avete ancora visto al cinema, è il momento perfetto per recuperarlo. Voi preferite lo Spider-Man spensierato del liceo o questo Peter Parker più maturo e solitario? Andate a vederlo. E un saluto a tutti da Stefano Donnini e da Radio Diffusione Follonica. Ciao!

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita, è giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro. Una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone. Oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Salve a tutti, questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una curiosità sul finto samurai genio della musica. Negli anni 90 quest'uomo fu celebrato in Giappone come il Beethoven moderno. Dichiarava di essere completamente sordo e di comporre sinfonie spettacolari, oltre a colonne sonore di famosi videogiochi come The Resident Evil. Nel 2014, scoppiò lo scandalo. Un insegnante di musica ammise di essere stato il suo ghostwriter per 18 anni. Samurai Voci non solo non sapeva scrivere musica complessa, ma confermò in seguito di aver parzialmente recuperato l'udito da tempo e di aver recitato la parte del genio tormentato. E a questo punto vi lascio in compagnia della nostra musica di Radio Diffusione Follonica. A presto!
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: RDF Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. Ed è entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria, la protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in un'ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi.
4: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
6: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Restano in A1 code a tratti verso nord tra Firenze e Scandicci e B1 variante, in Fipilì coda verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sempre in Fipilì per lavori segnaliamo la chiusura dell'entrata di Pisa Nord-Est in direzione SGC Firenze Livorno fino alle 14. Siamo al traffico ferroviario. Ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento Trenitalia d'ottobre 2020 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino di questa estate. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Buona mattina da Paolo e buon ascolto su RDF. A proposito, avete scaricato la nostra app ufficiale? No? Allora vi consiglio, anzi vi obbligo a farlo immediatamente. Su Apple Store per coloro che hanno iPhone e su Google Play per Android. Andate sulla casella di ricerca, scrivete Radio Diffusione Follonica e voilà! Il gioco è fatto e così potrete portarci ovunque voi andiate. Oggi in questo siparietto della Speaker Slot Machine parleremo di quell'insetto che riesce sempre a rovinare ogni nostra serata estiva, ovvero la zanzara. Ebbene, lo sapete che l'Islanda ne è totalmente priva? Nonostante ci siano tantissimi laghi e stagni perfetti per la riproduzione, le zanzare non riescono a sopravvivere a causa dei comuni e repentini cambi di temperatura dell'isola. Il clima islandese si scalda e si congela troppo velocemente, interrompendo così il ciclo biologico dell'insetto prima che possa nascere. E allora per tipi come me e per tutti coloro che sono sempre attaccati da questo maledetto insetto, trasferiamoci in Islanda. Volete mettere la gioia di dormire d'estate con la finestra aperta a zero ronzii nelle orecchie? Che bellezza! Di nuovo ciao da Paolo e appuntamento alla prossima Speaker

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Diffusione Follonica.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:14.
4: Lascia fuori l'umore della giornata.
5: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
4: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
5: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

Salve a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa curiosa, il furto della Gioconda che creò il mito. Nel 1911 la Mona Lisa era un quadro famoso, ma non il fenomeno mondiale di adesso. A renderla leggendaria fu un furto. Ebbene sì, Vincenzo Perugia, un imbianchino italiano che lavorava al Louvre, si nascose un venerdì sera in un armadio del museo. La domenica, a museo chiuso, staccò il quadro, lo avvolse nella giacca e uscì indisturbato in treno. La polizia sospettò persino di Pablo Picasso, pensate. Perugia custodì il quadro per ben 2 anni in una valigia sotto il letto a Parigi, prima di essere scoperto quando cercò di venderlo a un antiquario di Firenze. E dopo questa simpatica curiosità vi lascio in compagnia di Radiodiffusione Follonica. Alla prossima!

0: certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Slot machine. Altro giro, altra corsa. Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. Io sono Alberto Serpi e vi auguro la buona giornata. Oggi voglio parlarvi dei benefici dell'annoiarsi. Oggi abbiamo paura della noia. Appena si crea un momento di vuoto, lo riempiamo con email, social, messaggio e lavoro. Eppure gli esperti spiegano che annoiarsi ogni tanto fa proprio bene. Proprio nei momenti di pausa, il cervello attiva processi legati alla creatività, all'immaginazione e alle nuove idee. È quello che succede, ad esempio, durante una passeggiata o mentre aspettiamo un treno senza guardare il telefonino. Attenzione però, esiste anche una noia negativa, quella causata da lavori troppo ripetitivi e privi di stimoli, che può portare a stress e insoddisfazione. La vera sfida è trovare un equilibrio, concedersi piccole pause, staccare dagli schermi e lasciare spazio ai pensieri, perché a volte fermarsi qualche minuto non è perdere tempo, ma è recuperare energia, lucidità e soprattutto immaginazione. È tutto, vi lascio la nostra musica e vi do appuntamento ad un'altra edizione con la Speaker Slot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: buona giornata, è un piacere essere di nuovo in diretta con voi qui alla Speaker Slot Machine. Buona giornata da Gino. Adesso parliamo di curiosità abbinate ad un frutto della stagione autunnale. Io ne sono ghiotto e mi piacciono tantissimo. Parliamo delle castagne. Castagne o marrone? Beh, pensate che non sono proprio la stessa cosa. La castagna è il frutto del castagno selvatico. È più piccola, schiacciata da un lato e ogni riccio ne racchiude fino a 3 o 4. Il marrone deriva da alberi coltivati e selezionati. È più grande, dolce, ha forma a cuore e il riccio contiene a un massimo di 1 o 2 frutti. Pensate che veniva definito l'antico pane dei poveri. Per secoli nelle zone della montagna e appenniniche la farina di castagna ha sostituito quella di grano. Era una fonte primaria di sostentamento per contadini e montanari, tanto da far guadagnare al castagno il soprannome di albero del pane. E poi una leggenda mitica contro il raffreddore. Secondo un'antica tradizione popolare italiana, tenere in tasca una castagna matta, il frutto dell'ippocastano, non commestibile ovviamente, per tutto l'inverno aiuterebbe a prevenire i malanni di stagione e il raffreddore. E per questa mattina è tutto, ci sentiamo alla prossima Slot Machine. Adesso tanta buona musica con Radiodiffusione Follonica Web Radio.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di Radiodiffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Station.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Con il taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio: la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24

0: venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

supporta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
0: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1, segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

ricercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata

0: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Eccomi qua, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello puntuale con My Chansoner. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per presentare quattro artisti indipendenti e non solo. E come sempre avremo anche il nostro appuntamento con I Remember Yesterday. Subito iniziamo con Ania Matto, Estetica del Caos.

0: Sapete la vera origine del croissant? Nonostante sia il simbolo della colazione francese, il croissant è nato in Austria e la sua forma a mezzaluna deriva dal Kipfer, cioè un dolce tradizionale austriaco importato a Parigi nell'Ottocento. Quante cose che vi insegna la calce, ma soprattutto la buona musica. Audax Project con Tiny Girl.
1: My tiny girl, I was afraid of losing you forever. While I was driving home as ever, my eyes never stop weeping after hearing you were in life threatening.

0: my tiny girl, I was afraid of losing you forever. But now I believe ED will be defeated forever. 'Cause I know your heart is brave, and you will never dig again your grave.
1: Vede quanto trascorriamo in media davanti ad un semaforo? Circa 2 settimane della nostra vita, interamente in attesa che il semaforo diventi verde. Beh, un dato che fa riflettere su quanto tempo spendiamo fermi nel traffico, e non solo al semaforo. Noi non ci fermiamo mai, come la nostra musica. Gian Pietro Nocera ci propone Stanotte.

0: Vuoi diventare protagonista di My Chanson Air? Non devi far altro che mandare il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Mario Aprile. Lui ci propone Mille promesse.
1: Ti ho rivisto, eri lì tra le luci della città.

e ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Anche per oggi termina l'appuntamento di My Chanson Air. Vi aspetto la prossima puntata. Non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto. Ciao.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in Francia manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis, e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis: Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sono le 16 e 46 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio, innanzitutto se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque,
3: grazie di avermi invitato, sono onorato di essere qui a questa trasmissione, quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
2: Anche se la Croce Rossa Italiana a livello, cioè, credo
3: no,
2: che
3: non ha bisogno,
2: non
3: di,
2: ha
3: presentazione.
2: Bisogno di presentazione. Comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché anch'io faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
3: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale e quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano, è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata abbiamo fatto in piazza, la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. E la nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. ed è grazie a loro se il comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
2: Certo.
3: Con entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
2: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
3: Ci saranno sicuramente.
2: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza. Cioè, passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa. Almeno a Follonia dicono così, no? È passata, certo, la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
3: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari, accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. Infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione, organizziamo corsi di primo soccorso.
2: Oh, quello poi ne parliamo anche dopo, comunque
3: diciamo l'attività che a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza ma tutta un'altra serie di attività.
2: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari?
3: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente, perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari, credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonia sia comunque sempre vivo.
2: Sì, infatti è questa una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo.
3: Siamo
2: Antonio.
3: Nel mezzo. Vabbè, più vicini al,
2: più vicini al pensionamento, anche se siamo stati in adolescenza.
3: È vero,
2: facendo parte
3: abbiamo
2: di
3: iniziato
2: questa,
3: con l'adolescenza.
2: Con l'adolescenza. Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica, ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e del comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
2: Ah, sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti, e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da dedicare alla Croce Rossa. E quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
1: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
2: è la cosa principale.
1: Poi tutto viene da sé,
2: tutto
1: insomma,
2: viene da sé, si impara e giusto. Ognuno ha possibilità
1: di andare a trovare il posto giusto,
2: esatto,
1: all'interno
2: dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
1: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
2: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, ma anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto, dall'anno scorso, lo sportello sociale. Sportello Sociale, che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere, quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
1: Certo.
2: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi, che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
1: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto,
2: certo,
1: alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
2: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione, e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita, e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito

0: l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
1: Infatti sentiamo a giro la sirena che suona
0: in
1: ogni momento del giorno e della notte. Dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. Infatti nessuno si salva da solo, e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
0: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas, abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. E quindi questo credo sia una cosa importantissima.
1: E questo è appunto la base che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato credo. Cioè, sono sicurissimo che richiede molta energia, sacrifici e molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o ti ha dato più la soddisfazione più grande?
0: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
1: Del Covid, certo.
0: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi con decisioni difficili, grande senso di responsabilità, e tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai. E diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario o un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
1: Sì.
0: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità, dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento.

0: Per la nostra cittadinanza.
1: Sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
0: Uno dei nostri sette
1: principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
0: E come ho detto prima è forse
1: e credo
0: quello
1: sia il più fondamentale.
0: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
1: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, per far parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, con progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
0: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale che ci siamo dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. Vorremmo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza,
1: possono
0: salvare una vita in attesa che
1: arrivino.
0: Abbiamo
1: visto proprio in questi giorni,
0: giorni abbiamo proprio avuto
1: la prova concreta
0: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
1: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno. Più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo. E per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello
0: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
1: Non c'è bisogno del mantello.
0: No,
1: diciamo.
0: Non c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni, sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
1: Siamo come ho detto in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale. Però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente la nostra, il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per, il, per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato anch'io questo nostro invito.
0: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
1: È stato un piacere anche per noi.
0: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che niente, insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie di cuore a voi.
1: Ti ringraziamo veramente tanto.
0: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
1: Chi se ne sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radio Diffusione Follonica. Continuate a stare con noi, con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 in direzione Roma, 2 chilometri di coda per materiali dispersi tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. In direzione Bologna, 1 chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve. Code per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze.
1: Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio.
3: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato.
4: Radio diffusione folclorica, la web radio che accende la città.
5: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Amore,
1: o vuoi solo godere?
0: La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Eli Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X, il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, riguardo all'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Oggi facciamo un viaggio nel decennio d'oro della black music, gli anni 70, un'epoca in cui il soul ha ridefinito la storia della musica globale. Nei precedenti appuntamenti abbiamo ascoltato le classifiche per quanto riguarda i singoli degli anni 70, 80 e 90. Oggi andiamo a sentire la top 15 dei migliori album soul degli anni 70. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti di soultracks.com, che ringraziamo. Io sono Claudio Bosco e questo è Black Coffee. Iniziamo subito con la posizione numero 15 con i Commodore.

Nel 1977 i Commodore si mettono tutti d'accordo, sanno essere duri nelle tracce ritmiche ma anche dolci come nella bellissima Easy, grazie anche alla penna e alla voce di Lionel Richie. L'album prende il nome del gruppo e del brano che abbiamo ascoltato, è la mitica Brick House. Alla numero 14 il debutto degli Stylix, guidati dal falsetto di Russell Thompson, è un album che ha cullato i sogni d'amore di un'intera generazione. All'interno c'era questo capolavoro, You Are Everything.

Are Everything, ripreso anche nel 1974 da Diana Ross in duetto insieme a Marvin Gaye. Posizione numero 13 per gli Isley Brothers con That's Lady.

Nel 1973 gli Isley Brothers allargano la formazione e pubblicano un album esplosivo, 3+3, e fonde la dolcezza del soul classico con le chitarre distorte ispirate a Jimi Hendrix. Il risultato, un capolavoro totale che contiene alcune delle cover e dei brani originali più potenti della storia, era That Lady. Alla 12ª posizione incontriamo uno dei gruppi vocali più iconici del decennio. È il 1972 quando The Spinners uniscono le forze con il geniale produttore Tom Bell, diventando i re assoluti del Phil Soul. L'album prende il nome del gruppo e questa è I'll Be Around.

dodicesima posizione per The Spinners con All Be Around. Nel 1975 George Clinton e i suoi Parliament portano il soul e funky nello spazio, un concept album fantascientifico, ironico e con un groove talmente potente da fare scuola per decenni a venire. L'album si chiama Mothership Connection. Per l'undicesima posizione ascoltiamo Unfunky UFO.

0: I Parliament con l'undicesima posizione chiudono la prima parte della classifica dei migliori album soul degli anni 70.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funk e disco, con Claudio Bosco.

che uniscono messaggi speciali potentissimi a un'eleganza orchestrale senza pari. L'album è Ship Ahoy, il brano estratto da un testo fortemente impegnato che funge da ammonimento morale contro l'avidità. È una delle tracce più campionate della storia della musica, specialmente nell'hip hop. Ascoltiamo For the Love of Money.

Cold Money era per gli OJs la nona posizione. Posizione numero 8, entriamo nell'era dei miracoli di un genio assoluto, Stevie Wonder. Nel 1973, armato di sintetizzatori e di una visione artistica totale, compone un album che descrive l'America in quegli anni tra sogni e aspre realtà. L'album è Inner Vision, ascoltiamo Living for the City.

Era all'ottava posizione per Stevie Wonder, alla settima posizione sale in cattedra la voce di seta del soul di Memphis, Al Green. Nel 1972 firma il manifesto definitivo del romanticismo e della sensualità, un calore vocale che avvolge l'anima. Con l'album I Am Still In Love With You, di questo album scelto I Am Glad You're Mine, anche questo usato nella cultura hip hop per dei campionamenti per il suo iconico giro di batteria iniziale.

Settima posizione per All Green, sesta posizione per un album che ha superato il successo del film di cui era colonna sonora Curtis Mayfield, usa il suo falsetto tagliente e chitarre con effetto wah wah per raccontare le dure verità della vita urbana. Un capolavoro funk soul, 1972, arriva Superfly.

Siamo entrati nella top 5 con il re indiscusso della passione. Nel 1973 Marvin Gaye decide di liberare ogni inibizione e firma l'album che ha ridefinito la musica afrodisiaca per le generazioni a venire. L'inno all'amore, Let's Get It On, era la traccia finale di quest'album, You Sure Love to Ball. Alla posizione numero 4 troviamo il ponte perfetto tra il soul degli anni 70 e il pop del futuro, sotto la guida di Quincy Jones. Un giovane Michael Jackson trova la sua totale indipendenza artistica, un mix micidiale di ritmo, groove e freschezza. Off the Wall del 1979.

Si va nel podio, terza posizione per un'opera d'arte monumentale. Nel 1976 Stevie Wonder pubblica un doppio album che racchiude tutte le sfumature della vita, all'amore, alla giustizia sociale, fondendo soul, jazz e pop. La storia della musica passa da qui, Songs and the Key of Life, un album con tanti brani iconici, tra cui Sir Duke.

Sir Duke, un tributo a Duke Ellington, leggenda del jazz scomparso nel 1974. Adesso la seconda posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me.

0: Il disco che ha cambiato le regole della Motown nel 1971, Marvin Gaye, guarda il mondo ferito dalla guerra del Vietnam e delle tensioni razziali, e ci regala una preghiera soul continua, fluida e immortale. Un capolavoro assoluto, What's Going On, ma come secondo singolo dell'album ho scelto Mercy, Mercy Me, una delle prime e più intense canzoni di protesta contro la distruzione dell'ambiente e l'inquinamento. Andiamo a scoprire l'album che i lettori di soultracks.com hanno scelto come miglior album soul degli anni 70, e in cima alla nostra classifica ci sono loro, gli Earth, Wind and Fire, che nel 1975 fondono armonie celestiali, fiati monumentali e una sezione ritmica che lascia il segno. La numero uno degli anni 70 è That's the Way of the World, con la canzone vincitrice anche di un Grammy, Shining Star.
1: ...1975.

Velocissimo con il riepilogo della classifica dei migliori album soul degli anni 70 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Alla quindicesima posizione The Commodores, quattordicesima per The Stylix, tredicesima per gli Isley Brothers con 3 plus 3, alla dodicesima posizione The Spinners con l'album che prende il nome dal gruppo, undicesima posizione Parliament Mothership Connection, decima posizione War con The Wall Is a Ghetto, nona posizione OJ's Ship Ahoy, ottava posizione per Stevie Wonder Inner Vision 1973, alla settima Al Green con I Am Still In Love With You, alla sesta troviamo

0: Curtis Mayfield Superfly 1972, alla quinta Marvin Gaye Let's Get It On, alla quarta Michael Jackson Of The World del 1979, alla terza posizione troviamo Stevie Wonder con Songs and the Key of Life, alla seconda posizione Marvin Gaye What's Going On del 1971, è l'album che i lettori di soultrax.com hanno scelto come miglior album degli anni 70, è That's the Way of the World degli Earth, Wind and Fire, era il 1975.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e bentrovati da Simone Parisi. Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cartiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli accanto al presidente della regione Abruzzo Marsilio. Siamo orgogliosi di te, così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Roma. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti, situazione particolarmente tesa a Marsiglia dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre alla giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori 2 km di coda in direzione Bologna tra Incisareggello e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze code per incidente tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino. In direzione Pisa code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì per traffico intenso in direzione mare code in uscita alla Strassigna, a Santa Croce e a Cascina. A causa di un veicolo in avaria, code tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Strassigna. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radiodiffusione folklorica, la web radio che accende la città.
2: Radiodiffusione folklorica, la web radio che accende la città.
6: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Zappa, ora in Zappa. Sono le 19:17 minuti.
1: Arriva Polonia Air, nuovo spazio di radiodivisione fonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e oggetti.

0: volli più.
1: Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Una bella carica e benvenuti al nuovo appuntamento con Musicalmente Italiana. Qui al microfono c'è Carla, pronta a guidarvi in un viaggio senza sosta dentro le storie e i segreti più profondi della nostra musica. Abbiamo aperto simpaticamente con la versione che Claudio Baglioni riprese nel programma TV Anima Mia. La sua versione, oserei dire, superiore all'originale, è anche il brano d'apertura del disco ufficiale che la contiene, dal titolo Anima in Gioco. È finalmente uscito l'atteso album di Biagio Antonacci con all'interno 9 canzoni. Un album dignitoso, a tratti ispirato, ma molto meno selvaggio di quanto promette il titolo, appunto Mustang. Ascoltiamo insieme un brano estratto da questo album che si chiama Facile.
1: Le novità della settimana.

Si chiamano Nugea, sono un duo composto da due produttori napoletani pionieri di un sound che fonde funk e disco anni 80. Ovviamente è cantato in napoletano, il loro ultimo album si chiama People of the Moon, da cui ho estratto il singolo appena ascoltato dal titolo Carè. E c'è un legame profondo tra il modo di reinterpretare la tradizione e la capacità di guardare oltre i confini nazionali, un'attitudine che appartiene da sempre anche a un gigante come Zucchero, che nel 2012 decise di volare fino a L'Avana per registrare un intero album che unisse il suo blues alle radici cubane. Tra le tracce spicca una versione trascinante di Guantanamera. Per registrarlo ottenne il permesso speciale di utilizzare lo storico studio Egrem, lo studio dove grandi pilastri del Buena Vista Social Club avevano inciso i loro capolavori.

E dopo tanto ritmo immergiamoci ora nella dolcezza di un brano postumo di Gino Paoli, che era stato concepito per essere un duetto con Ornella Vanoni, che aveva accolto con entusiasmo l'idea di tornare a cantare con lui, ma purtroppo è scomparsa appena 3 giorni prima della data fissata per la registrazione. E per rispettare l'assenza della Vanoni e non sostituirla con nessun'altra cantante, lo spazio e i silenzi che erano stati riservati alla sua voce sono stati affidati alla tromba di Paolo Fresu, grande musicista e come un amico storico della coppia.

0: parli più.
1: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, il testo è stato scritto dal fidato collaboratore Davide Petrella, che insieme hanno confezionato questo brano dal sound ruvido e adrenalinico, ritrovando l'energia dei suoi esordi. Facciamo un rimbalzo indietro nel cuore pulsante del beat italiano con i Nomadi, che sono una delle band più longeve e importanti della nostra musica. Hanno vissuto il loro primo massimo splendore intorno agli anni 70, dove incisero quelli che diventeranno i loro classici più famosi, guidati dal carisma e dall'inconfondibile voce del compianto Augusto D'Aolio. Un giorno insieme è un pezzo caratterizzato da un arrangiamento solare, dominato dalle tastiere con cui crearono un'atmosfera delicata. Ci parteciparono ad un disco per l'estate. Non vinsero, ma questo brano diventò uno dei punti fermi della loro produzione.
2: 1973.

0: Teniamo alta l'asticella con un'altra storia nel vero senso della parola. Ritengo sia uno dei brani più belli degli ultimi anni. In prima battuta fu cantata come solista da Marco Mengoni, ma poi ripresa e arricchita anche dalla voce di Franco 126.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

Andiamo ora nel 2018 con un brano scritto e arrangiato da Dolce Nera, che presenta Vestito da un sound stile brasiliano arricchito dalle coinvolgenti percussioni registrate a Salvador de Bahia. Si chiama Un altro giorno sulla terra.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: ...1975.

Abbiamo fatto un salto indietro per riscoprire una perla della musica leggera con uno storico gruppo pop melodico catanese che ha vissuto il suo massimo splendore nella seconda metà degli anni 70. Sono ancora in attività, continuando ad esibirsi in tour e serate soprattutto nella loro amata Sicilia. Hanno trovato il grande successo nazionale proprio grazie a Come pioveva, una fortunata reinterpretazione di un celebre brano del 1918 di Armando Gil. Andiamo ora nel 2018 con Max Gazzè, che si unì alla sensibilità di Carl Brave per dare vita a una cooperazione musicale fresca e del tutto inaspettata, intitolata Posso, che ha messo in mostra una grandissima complicità tra i due artisti che giocano sull'ironia e sulla spontaneità del dialetto romano senza mai perdere l'eleganza della scrittura pop.

0: Chiara Galeazzo, vincitrice dell'X Factor nel 2012, racconta ironicamente di come spesso negli ultimi anni le sia stata rivolta la domanda: ma tu canti ancora? Eh sì, lo fai, come? Tant'è vero che ha messo su uno spettacolo che nasce dalla rivisitazione dei suoi successi e dei brani più attuali, riarrangiati in una veste inedita, in cui fonde l'eleganza del quartetto d'archi con sonorità elettroniche contemporanee, creando un connubio raffinato tra classico e moderno, come il brano straordinario scritto da Arman Mehta, con cui l'ha reincisa insieme in occasione di questo nuovo progetto.
1: Le novità della settimana.
2: Mi chiedo spesso se tu sei felice come me, se puoi

Davvero, davvero molto bella. Nel 2019 Federico Zampaglione decide di riaprire i nastri del passato per rimettere sul mercato discografico il capolavoro assoluto dei Tiro Mancino intitolato Per me è importante. Questa nuova incisione unisce per la prima volta la band a Tiziano Ferro. La collaborazione è nata in un momento denso di significati personali perché Zampaglione stava celebrando i 30 anni di carriera con il progetto antologico Fino a qui, mentre Tiziano Ferro accettò l'invito direttamente da Los Angeles nel piano sviluppo dei suoi album più intimi.

0: Chiudiamo il programma di oggi con gli anni 80, in un momento in cui i sintetizzatori e le sonorità elettroniche internazionali contagiarono anche la nostra melodia tradizionale. I Pooh in quel momento stavano infilando una serie infinita di album campioni di vendite con la loro storica formazione a quattro. In quell'anno, dopo essere volati alle isole Hawaii per registrare, pubblicano l'album Aloha, che si apre proprio con la straordinaria La mia donna. Il brano è un meraviglioso e modernissimo omaggio alla figura femminile, scritto da Valerio Negrini e composto da Roby Facchinetti. Un capolavoro di incastri corali dove le loro voci si alternano, il tutto coronato da uno dei più celebri assoli di chitarra elettrica mai eseguiti da Dodi Battaglia. Grazie a tutti voi per il calore e per la compagnia, un saluto da Carla e come sempre, viva la musica italiana! Ciao!
1: 1984.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Lascia fuori il rumore della giornata.
4: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
3: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
4: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
5: Radio Diffusione.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sono le 23 e 22 minuti.
1: Benvenuto un weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amare.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

sei cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: È 1:14.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it